0: Bruno, dan cak main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bruno, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Lo buang banyak anu tu.
0: Ah, iya lah Bruno. RRI News.